0: mo mais pa manuia mo le afionga il mai doctor
1: aleta
0: okay sene redikin hep hep
1: dai lama
0: yeah so i fo mai manuia
1: so i fo mai manuia half dai lama mo le avanoa
0: you're welcome thank you Yes, amor, tato, por calame, o le fale a onga lumanai. O se tasi au lupe falele, le sunga il foma i a doctor, a seta, o ke sene redican. Ua mana ia, ele universite o tago, a meise New Zealand, ili ana au au nanga, ili ma tanga luenga so i foma lolo ina, le tau tua ina, o le ngata i tangata Samoa. Aole Pasifika, ia ai Aotearoa, ia vi ia lea li. Lea ua toi nua minuti on tale le tula iwa. Ia ole pese lea ua forifa ane file muina o nei tula le afiafi. Tato feiloa i lea sa soifuoma ia manuia. Lea sa ufafoa.

0: Pamon mo le se yuli a ta lial ta tu fa ili la fu te mi ama tel ta tu fa moy moy le sto na ifa mo
1: ole ole iba iba de afia fina sto na ila ai mama sale ona ya e saua ine iba mai la panga au fu te alu fa ma ave se panga ses what you guys are really yeah yeah ai a tu na el fa moy moy fu ia alu mo ta mali o ta no

Yeah. Oi. Ataro fatu. Tato tru ma loso fu manuia ni afiafi ya. Ole tia ma alnasa fa fonga ma yai i le pese. Ole lofa o Yesu. Ole tato ta upu ni afiafi ya la mata tu fa bea. E yai le tia ma loa na lui loia. Fai yai. Na ita lafu li siri ina yete ya. Lima se lautala. A o fio toi fai tongi maia ele tongi a maia. Fai loa le i loia. La la le mea tau na o fai. Mai lo loia. E isi fa mao ninga na ave na ita lafu tu balona la utupi. Fai mai loa la i o li ele ai. Mai ia mai lo loia. Ia alu e fai situsi. Ave ia i fai tongi maia o lima afe nana na ita lafu. Ia e fai mai ia ia stam. Alena lima se lau le ita lafu ale di ila ita. Ia melo i arupe avele arupe avele tusi. Ia tatu mta upula na lia fia fi. Lase, lale mafu anga. Lase mafu anga utuwa le tala lo ia na fai. Ile tangata lia. E alwe. E avele tusi. Te togi melan lima fe ana lima se laure. Le sa ita lafu.

0: E vos ora mai?
1: No,
0: mai.
1: O fuerza boy de mula vai papa. Ah, me singa. Vai papa singa.
0: Vai papa singa. Ia o fio sa moi e vai papa, ia mungure ta vai papa, ia masinga.
2: Taku kari.
0: Tana mai.
2: Arkua oi ole pama ufanga.
0: Tu ai ole pama ufanga?
1: Sei.
0: Sei, sei.
2: Ia ole chikari. Ole pa
0: emo
1: Ese
0: Ere o singare ire for pui pui fora kamai Ye
1: yeah.
0: Ere o sing or mangua Au ka for mang Ah Ioi Ese Mur fangua Yeah, falsi lama, fasco. Va fasco longa. Va ser fasco.

0: Ka fara fu siri mai fonu.
1: Oi ni ta ma pese les sa mo ana tu sul pese ti ma ta u so su fina.
0: Ko poni foleo.
1: Richard Parker.
0: Samoa Mao, yeah, Richard Parker.